Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 18 maggio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A, 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Io e Sracia sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 18 maggio, a cura della redazione italiana TRT. Israele entra in vigore la legge sulla pena di morte per i prigionieri palestinesi. Secondo quanto riferito dai media israeliani, la nuova normativa è divenuta operativa a seguito della firma dell'ordine militare da parte del Comando Centrale delle Forze di Difesa israeliane. Le fonti giornalistiche locali confermano che la legge israeliana, che prevede la possibilità di applicare la pena capitale ai detenuti palestinesi, è entrata in vigore domenica scorsa. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Times of Israel, l'ordine militare necessario all'applicazione della misura nei territori occupati della Cisgiordania è stato firmato dal comandante del comando centrale, il generale di divisione Avi Blut. In base alle disposizioni dell'ordine, i tribunali militari competente a giudicare i casi riguardanti attacchi che abbiano causato la morte di cittadini israeliani, saranno tenuti a comminare la pena di morte come unica sentenza prevista, fatta eccezione per la presenza di circostanze eccezionali che possono giustificare la condanna dell'ergastolo. Secondo i dati diffusi da organizzazioni palestinesi e israeliane impegnate nella tutela dei diritti umani nelle carceri israeliane, sono attualmente detenuti oltre 9.600 palestinesi, tra cui 3.350 minori e 73 donne. Le medesime organizzazioni denunciano che tali detenuti sarebbero sottoposti a torture, privazioni alimentari e gravi carenze nell'assistenza medica. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi hanno avuto un colloquio telefonico domenica scorsa, nel quale hanno esaminato gli ultimi sviluppi del processo negoziale in corso tra Teheran e Stati Uniti. Secondo fonti diplomatiche, i due ministri hanno inoltre condotto consultazioni sulla situazione regionale, che aveva subito una brusca escalation in seguito agli attacchi condotti da Washington e Tel Aviv contro l'Iran nel febbraio scorso. In risposta, le autorità iraniane avevano dato avvio a una serie di azioni di ritorsione mirate contro Israele e le basi statunitensi nel Golfo Persico, procedendo contestualmente alla chiusura dello stretto di Hormuz. Un cessate il fuoco era entrato in vigore l'8 aprile grazie alla mediazione del Pakistan, sebbene i colloqui tenuti a Islamabad non avessero prodotto un accordo di carattere definitivo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva successivamente disposto la proroga della tregua a tempo indeterminato.

0: continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Nel corso degli ultimi incontri tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Pechino ha ribadito che la questione taiwanese rappresenta il nodo più critico nell'ambito delle relazioni bilaterali sino-americane. A seguito della visita di Trump in Cina e delle conseguenti incertezze emerse circa la continuità del sostegno di Washington a Taipei, la leadership taiwanese ha voluto rimarcare con fermezza che le forniture di armamenti statunitensi costituiscono il principale fattore di deterrenza contro potenziali conflitti e situazioni di instabilità nell'area Indo-Pacifica. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha dichiarato che le vendite di sistemi d'arma da parte degli Stati Uniti e la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza poggiano su solide basi giuridiche e svolgono col tempo una funzione di caratterizzatore per la pace e la stabilità dell'intera regione. In una dichiarazione resa pubblica domenica, Lai ha espresso gratitudine nei confronti dell'amministrazione americana, affermando che Trump ha sostenuto con costanza, sin dal suo primo mandato presidenziale, il mantenimento della pace e della stabilità nello stretto di Taiwan, contribuendo nel contempo ad ampliare progressivamente la portata e il volume delle forniture militari destinate all'isola. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha avvertito che Stati Uniti, Cina e Russia perseguono l'obiettivo di mantenere l'Europa frammentata, sottolineando come un'Unione Europea coesa e compatta sia in grado di affermarsi quale potenza geopolitica capace di confrontarsi alla pari con i grandi attori globali. Intervenendo alla conferenza Lennart Meri, svoltasi nella capitale estone Tallinn, Kallas ha evidenziato che proprio la forza collettiva dell'Unione Europea è all'origine dei sistemi tentativi esterni di minarne l'unità interna. Non amano l'Unione Europea, è molto chiaro, ha dichiarato l'alto rappresentante, se restiamo uniti e agiamo insieme, diventiamo una forza pari, diventiamo forti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo e aspro avvertimento nei confronti dell'Iran, dichiarando che il tempo sta per scadere per le autorità di Teheran e minacciando che in mancanza di un accordo dell'Iran non rimarrà più nulla. In un messaggio pubblicato domenica sul proprio profilo della piattaforma Truth Social, Trump ha scritto a caratteri maiuscoli: il tempo è il fattore più prezioso, ribadendo una linea di pressione sempre più intensa volta a costringere Teheran ad accettare le condizioni di cessate il fuoco imposte da Washington. Tali condizioni comprendono la cessazione immediata di ogni attività di arricchimento del materiale nucleare, il trasferimento delle riserve di uranio arricchito presente negli impianti iraniani sotto il controllo diretto degli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione commerciale internazionale. Le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласа.

Ciao a tutti, benvenuti al 20° episodio di Rotte da Sogno. Il nostro affascinante viaggio nei Balcani continua. Nello scorso episodio avevamo iniziato a esplorare il ricco patrimonio architettonico ottomano di Sarajevo. Oggi ripartiamo proprio da dove ci eravamo lasciati, seguendo le tracce degli edifici di architettura civile che hanno plasmato l'anima della città. Cominciamo dalla medresa Gastrius Trabbej, fondata nel 1537. Questo istituto era uno dei più importanti centri educativi dell'Impero Ottomano nei Balcani. A causa delle sue cupole ricoperte di piombo, era conosciuta anche come la Medressa di Piombo. La biblioteca Gasius Trebej ospita oltre 50.000 preziose opere scritte in lingue orientali e occidentali. Circa 20.000 volumi sono dedicati alle scienze islamiche. La biblioteca conserva con grande cura tutte le opere importanti degli autori bosniaci, dal 1878 a oggi, comprese riviste, giornali, annuari e altre pubblicazioni. Particolarmente preziosi sono circa 7.500 manoscritti in arabo, persiano e turco, molti dei quali sotto forma di codici, Mejmua. Tra questi si trovano anche testi scritti in bosniaco con caratteri arabi, importanti testimoni del patrimonio culturale locale. Questa collezione unica è sopravvissuta nonostante la distruzione e atti di violenza durante la guerra bosniaca e all'assedio di Sarajevo, grazie a una straordinaria dedizione e determinazione. Le tracce dell'architettura idraulica ottomana a Sarajevo si possono ritrovare nella fontana di Sebilji, realizzata in legno e diventata il simbolo del bazar. Fu costruita nel 1753 e ristrutturata nel 1891. Inoltre, la fontana di Gasius Trebej è una struttura a più lati, situata nel cortile della moschea e utilizzata per le abluzioni. I ponti durante il periodo ottomano non collegavano soltanto le due sponde di Sarajevo, ma anche due culture, due religioni e due società diverse. Tuttavia, il primo ponte di cui parleremo, dopo la presenza ottomana, è divenuto un punto di divisione per il mondo intero. Questo ponte è il Latinska Čuprija, ponte latino, o ponte del principe. Si tratta di un ponte in pietra, costruito nel XVI secolo, noto come il luogo in cui avvenne l'attentato che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale. Il ponte Seher Jehaia è invece un classico ponte ottomano in pietra, costruito nel XVI secolo. Il Kozja Čuprija, ponte della capra, si trova nella parte orientale della città, sul fiume Miljačka, ed è anch'esso un ponte in pietra risalente al XVI secolo. Le strutture difensive sono le seguenti: Sarita Bia, una fortezza costruita durante il periodo ottomano per la difesa della città, situata su una collina con vista panoramica su Sarajevo. Bijela Tabija, una fortezza costruita nel XV secolo, su fondamenta precedenti all'epoca ottomana. Anche se la maggior parte di queste strutture è stata danneggiata durante la guerra bosniaca,

distanza, si decise di ricostruirla, ma i lavori di ricostruzione rimasero incompiuti. La ricostruzione della moschea, uno dei più importanti monumenti storici e culturali del periodo ottomano, è stata riavviata da Al-Tika nel 2014 e completata nel 2016. Anche il restauro della moschea del sultano Mehmet il Conquistatore, Jareva Unkiar, nota come la moschea più antica di Sarajevo e costruita a metà del XV secolo da Isabej Isakovic, noto come il fondatore di Sarajevo, è stato portato avanti nel 2015 e inaugurato con la partecipazione del presidente Erdogan. Oggi il centro storico di Sarajevo è come un museo a cielo aperto unico, dove si può respirare l'eredità ottomana turca. Mentre nei cieli della città risuonano ancora le voci del richiamo della moschea, la cultura delle fondazioni benefiche Vakıf, nata secoli fa durante il periodo ottomano, viene mantenuta attraverso vari progetti. Grazie al contributo dedito alle istituzioni turche di cooperazione, i monumenti ottomani sparsi in tutta la città vengono restaurati con cura e questo prezioso patrimonio viene trasmesso alle generazioni future. Allo stesso tempo, i giovani di Sarajevo, che scelgono di imparare il turco, mantengono vivi i legami culturali radicati nella storia, rafforzando i ponti antichi tra le due comunità. In conclusione, Sarajevo non è solo una rappresentante vivente della civiltà ottomano-turca attraverso i suoi edifici di pietra, ma anche attraverso la cultura che mantiene viva. Visitare Sarajevo è come fare un viaggio nel tempo in questa geografia unica, dove passato e presente si intrecciano. Cari ascoltatori, la storia di Sarajevo affonda le sue radici nell'eredità raffinata e profonda lasciata dagli ottomani, attraversata dai dolorosi ricordi della guerra bosniaca, dalle persecuzioni subite dalla popolazione musulmana, i crimini di guerra e il genocidio, che rimane una macchia nera nella storia dell'umanità. Questa città porta con sé sia le tracce di una civiltà, sia le profonde sofferenze e la resistenza di un popolo. Arrivederci e al prossimo episodio.

Eccoci di nuovo insieme per ripercorrere, come facciamo una pausa con la musica. Ascoltiamo Startup Elenar, il brano si chiama Bubble.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Taiwan, Israele entra in vigore la legge sulla pena di morte per i prigionieri palestinesi. Turchia, Iran, Fidan e Araqchi a colloquio sui negoziati con Washington. Taiwan, Cina, USA, Taipei ribadisce il valore strategico del sostegno militare americano. Kallas a Tallinn, USA, Cina e Russia preferiscono un'Unione, un'Europa divisa. Trump ad Iran, il tempo sta per scadere, non resterà più nulla di loro. Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Iscriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 18 maggio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A, 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Io e Sracia sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 18 maggio, ancora dalla redazione italiana TRT. Israele entra in vigore la legge sulla pena di morte per i prigionieri palestinesi. Secondo quanto riferito dai media israeliani, la nuova normativa è divenuta operativa a seguito della firma dell'ordine militare da parte del Comando Centrale delle Forze di Difesa israeliane. Le fonti giornalistiche locali confermano che la legge israeliana, che prevede la possibilità di applicare la pena capitale ai detenuti palestinesi, è entrata in vigore domenica scorsa. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Times of Israel, l'ordine militare necessario all'applicazione della misura nei territori occupati dalla Cisgiordania è stato firmato dal comandante del comando centrale, il generale di divisione Avi Blut. In base alle disposizioni dell'ordine, i tribunali militari competenti

biblioteca conserva con grande cura tutte le opere importanti degli autori bosniaci, dal 1878 a oggi, comprese riviste, giornali, annuari e altre pubblicazioni. Particolarmente preziosi sono circa 7500 manoscritti in arabo, persiano e turco, molti dei quali sotto forma di codici, mejmua. Tra questi si trovano anche testi scritti in bosniaco con caratteri arabi, importanti testimoni del patrimonio culturale locale. Questa collezione unica è sopravvissuta nonostante la distruzione e atti di violenza durante la guerra bosniaca e all'assedio di Sarajevo, grazie a una straordinaria dedizione e determinazione. Le tracce dell'architettura idraulica ottomana a Sarajevo si possono ritrovare nella fontana di Sebilji, realizzata in legno e diventata il simbolo del bazar. Fu costruita nel 1753 e ristrutturata nel 1891. Inoltre, la fontana di Gajustre Bey è una struttura a più lati, situata nel cortile della moschea e utilizzata per le abluzioni. I ponti durante il periodo ottomano non collegavano soltanto le due sponde di Sarajevo, ma anche due culture, due religioni e due società diverse. Tuttavia, il primo ponte di cui parleremo, dopo la presenza ottomana, è divenuto un punto di divisione per il mondo intero. Questo ponte è il Latinska Čuprija, ponte latino, o ponte del principe. Si tratta di un ponte in pietra, costruito nel XVI secolo, noto come il luogo in cui avvenne l'attentato che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale. Il ponte Seher Jehaia è invece un classico ponte ottomano in pietra, costruito nel XVI secolo. Il Kozja Čuprija, ponte della capra, si trova nella parte orientale della città, sul fiume Miljačka, ed è anch'esso un ponte in pietra risalente al XVI secolo. Le strutture difensive sono le seguenti: Sarita Bia, una fortezza costruita durante il periodo ottomano per la difesa della città, situata su una collina con vista panoramica su Sarajevo. Bijela Tabija, una fortezza costruita nel XV secolo, su fondamenta precedenti all'epoca ottomana. Anche se la maggior parte di queste strutture è stata danneggiata durante la guerra bosniaca 1992-1995, molte sono state restaurate e ricostruite rispettando fedelmente l'architettura ottomana originale. La moschea Feradje di Sarajevo è stata distrutta durante la guerra bosniaca tra il 1992 e il 1995. Divenuta simbolo della resistenza, si decise di ricostruirla, ma i lavori di ricostruzione rimasero incompiuti. La ricostruzione della moschea, uno dei più importanti monumenti storici e culturali del periodo ottomano, è stata riavviata dal TICA nel 2014 e completata nel 2016. Anche il restauro della moschea del sultano Mehmet il Conquistatore, Jareva Unkiar, nota come la moschea più antica di Sarajevo e costruita a metà del XV secolo da Isabej Isaković, noto come il fondatore di Sarajevo, è stato portato avanti nel 2015 e inaugurato con la partecipazione del presidente Erdogan. Oggi il centro storico di Sarajevo è come un museo a cielo aperto unico, dove si può respirare l'eredità ottomana turca. Mentre nei cieli della città risuonano ancora le voci del richiamo della moschea, la cultura delle fondazioni benefiche Vakıf, nata secoli fa durante il periodo ottomano, viene mantenuta attraverso vari progetti. Grazie al contributo dedito alle istituzioni turche di cooperazione, i monumenti ottomani sparsi in tutta la città vengono restaurati con cura e questo prezioso patrimonio viene trasmesso alle generazioni future. Allo stesso tempo, i giovani di Sarajevo, che scelgono di imparare il turco, mantengono vivi i legami culturali radicati nella storia, rafforzando i ponti antichi tra le due comunità. In conclusione, Sarajevo non è solo una rappresentante vivente della civiltà ottomano-turca, attraverso i suoi edifici di pietra, ma anche attraverso la cultura che mantiene viva. Visitare Sarajevo è come fare un viaggio nel tempo in questa geografia unica, dove passato e presente si intrecciano. Cari ascoltatori, la storia di Sarajevo affonda le sue radici nell'eredità raffinata e profonda lasciata dagli ottomani, attraversata dai dolorosi ricordi della guerra bosniaca, dalle persecuzioni subite dalla popolazione musulmana, i crimini di guerra e il genocidio, che rimane una macchia nera nella storia dell'umanità. Questa città porta con sé sia le tracce di una civiltà, sia le profonde sofferenze e la resistenza di un popolo. Arrivederci e al prossimo episodio.

Eccoci di nuovo insieme per ripercorrere, facciamo una pausa con la musica. Ascoltiamo Startup Elenar, il brano si chiama Bubble.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Taiwan, Israele entra in vigore la legge sulla pena di morte per i prigionieri palestinesi. Turchia, Iran, Fidan e Araqchi a colloquio sui negoziati con Washington. Taiwan, Cina, USA, Taipei ribadisce il valore strategico del sostegno militare americano. Kallas a Tallinn, USA, Cina e Russia preferiscono un'unione. Un'Europa divisa. Trump all'Iran: il tempo sta per scadere, non resterà più nulla di nuovo. Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Iscriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.